Tra la poesia e la prosa c'è ancora qualcuno che ama la rosa. Trovare per trovare il cammino si faceva lungo e tortuoso. Vidi dei piedi che camminavano sul selciato, li seguì e mi ritrovai in riva al mare. Le onde sulla sabbia portavano via le sue orme. Ad un tratto mi persi. Allora cominciai a decantare dei versi. Non ero bravo in poesia. Allora, senza saperlo, il mio dire si fece prosa e mi ritrovai ad accarezzare le spine attraversando lo stelo. Mi ritrovai a baciare delle lacrime. Erano petali e avevano un cuore. Allora ne feci un morso e le toccai il cuore. Fu come se un solletico le accarezzò il bocciolo, ed il suo volto di colpo si vestì di sorriso. Fu così che il fiorire divenne luce, nello splendore di chi ama le rose.

Нет. Мяч. Да. Обосрался. Извините.

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Vi voglio confessare una cosa, vera tra l'altro, è sciocchezza, però insomma. Io da un po' di tempo non so più come vestirmi. So che non è un problema, però è un fastidio quotidiano. E poi mi pare di essere l'unico. Gli altri, no, dice, io la mattina non è che mi vesto, pesco a caso qualsiasi cosa, purché sia comoda. La gente dice che non ci bada. Gli uomini poi tutti pescano a caso. E già, perché l'uomo non può, capisci? C'ha un suo rigore. Anche allo specchio non si guarda mai. No. Uno che attira di nascosto e via. Un po' trasandato, spettinato. Spettinato bene, però. Sì, perché effettivamente bisogna dirlo, l'aspetto definisce. Se uno porta la giacca e la cravatta, è rassicurante. Ti viene subito in mente l'ufficio, la banca, l'IVA, le bolle d'accompagnamento. Insomma, è uno regolare. Se però ai piedi porta sandali afrocubani, attenzione, può essere già un look. Ma a parte questo, c'è della gente che ha trovato un modo di portare la giacca e la cravatta che non è così tipicizzante. Io se gli metto la giacca e la cravatta, mi sento subito in banca, non sai? E se gli metto i sandali, sono un impiegato di banca con i sandali afrocubani, non c'è niente da fare. Per me vestirmi è diventato difficilissimo. Io vorrei vestirmi normale. Ecco, il normale non c'è. Magari una maglia, un paio di pantaloni, appunto, uno non ci va. C'è modo e modo di non badarsi. Perché con una maglia targata Tacchini, sei un Tacchini. Una mania, targhette, righe, taschini bordati, cervi, occhette, serpentelli, armadilli, coccodrillini. Normale non c'è. Magari per i pantaloni è più facile. Beh sì, di pantaloni c'è una gamma infinita, no? Il jeans, tutto sommato, eh? Era un po' troppo il jeans, vedi? Con i jeans, uno si vede che ha i jeans, lo so. A me piacerebbero di quel tipo lì, però un po' meno, ecco. E poi la linea, il taglio, larghi di culo, stretti di culo, alti di vita, bassi di vita, larghi di coscia, corti di gamba, stretti, tutto schiacciato, stretti, stretti, a zampa. Io ne vorrei un tipo normale, che come cominciano, finiscono. Non li fanno. Troppo stravaganti. Ma adesso devo dire, ne fanno un tipo che quasi ci siamo, mi convince, perché, come dire, parte giusto, no? Continua bene, poi di colpo. A questo punto metto gli stivali e siamo a cavallo. Ecco, forse se uno va a cavallo in via Manzoni lo nota. Ecco, per uno come me che vuole essere normale non è possibile. Ma sì, perché per me vestirsi vuol dire sentirsi giusti, è un problema più intimo, ecco. Quando uno vuole essere in sintonia con le cose che mette, con gli indumenti, non sa da che parte cominciare, sai. Uno la mattina si alza, no? In pigiama. Ecco, ad esempio, sono un tipo da pigiama, io no. Come non importa, uno si alza, nudo. Alle donne piacciono quelli che dormono nudi. Chissà se è vero, ma insomma, io mi alzo nudo, cerco le mutande, uno straccettino, 2 o 3 centimetri di stoffa, che con l'elastico, il problema comincia già dalle mutande, capisci? Bisognerebbe farci uno studio, quelle lì piccoline sono tremende, coprono giusto giusto quello che devono coprire, no? Poi vengono su sempre più strette e finiscono ai lati con un filino, che è vero, allunga la gamba. Ma non si capisce perché io devo avere gli stessi problemi di una ballerina. Vabbè, sì, posso neanche mettermi in mutandoni, però quelli lunghi, dai, quelli dei colonnelli, magari. Oddio, adesso non le fanno più così, no? Le fanno a righine, a quadrettini, a fiorellini. Neanche brutte, devo dire, no? Però si notano, dai, si notano troppo. È come se uno si fosse preoccupato prima, non si sa mai, di essere elegante con i pantaloni, dai. Ma possibile che non si riesca a trovare un paio di slip che non venga in mente niente, eh? Che una donna non possa dire, ecco, quello lì è così, è come quelli che portano quelle mutande lì. Bisognerebbe non spogliarsi mai. Certo che anche smettere di fare l'amore perché non si è trovato la mutanda giusta, non è previsto neanche dalla Chiesa Cattolica. Perdizione, non so come vestirmi, non so cosa mettermi. E pensare che c'è della gente che può fare di tutto, può mettersi le cose più assurde e va sempre bene. Per forza, loro non si vestono mica per vestirsi, no, hanno inventato il look. Il look è È praticamente come se fosse sempre carnevale, no? Cavallerizi, giocatori di rugby, vedove nere, cowboy, finti ciechi, arancioni, David Bowie, eh? Tu sei lì, magari devi firmare un contratto, una cosa anche seria, no? Arriva il commercialista, è vestito da pirata, che sei un amico pirata, è normale, c'è il suo look.

E ci può essere invece una persona sola che è già massa. Non è il numero, è la testa.

Eustoma di Siantus. L'estate è un tempo dell'anno dove il sole si fa talmente alto da divenire padrone assoluto del cielo. Il caldo imperversa, l'ombra tra gli alberi ed erbe ne diviene un refrigerio, e tra questi lui, Eustoma di Siantus, apparentemente debole, si fa talmente resiliente e duraturo per essere il fiore dell'estate tutta.

levandosi deriso recar lo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Tu cosa fai la sera? A parte stare a casa, se c'hai qualcosa, un gioco, qualche amico, una ragazza.

Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.

sembrava ruvido umano di Mariangela Gualtieri. Ogni giorno tenere. Ogni giorno tenere un po' di fame. Stare seduti a non far niente, almeno una manciata di minuti. Dare alla terra un sorso d'acqua, un ossicino, una foglia. Lei prende, centuplica e scatena. Guardare bene una faccia. Nutrire un animale, almeno uno. Guardare spesso il cielo. Leggere una poesia sola. Dire grazie. Abitare in silenzio, con il corpo pregare, coi passi, con le braccia. A questo aggiungere la tua legge grande,

0: i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati da Marco Casa, l'appuntamento con le notizie dalla Costa Azzurra, dalla Francia, dal resto del mondo. Ed è ancora allerta gialla per rischio canicule in Costa Azzurra, però i dettagli della meteo ve li darò dopo le news. Sono ancora molto critiche le condizioni di Anna Nasobina, compagna dell'uomo ritenuto il bersaglio dell'attentato con un pacco esplosivo avvenuto lunedì nel Principato di Monaco. Ricoverata all'ospedale Pasteur di Nizza, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Le forze dell'ordine proseguono senza sosta la caccia alla responsabile dell'attacco. Sabato 4 luglio alle 18 in Place Garibaldi si terrà la cerimonia ufficiale dedicata all'eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza. L'iniziativa è promossa dal sindaco nizzardo Rixio T, dal console generale d'Italia Emilio Lolli e dal consiglio comunale di Nizza. Sarà presente Francesco Garibaldi, presidente della fondazione Giuseppe Garibaldi e discendente diretto del patriota italiano. Una discussione nata per un parcheggio è degenerata in una violenta aggressione. Un automobilista è stato accoltellato 3 volte e inseguito per circa 2 chilometri prima che la sua auto venisse speronata. 3 giovani sono stati arrestati e dovranno rispondere dei fatti davanti al tribunale di Grasse. L'aeroporto di Nizza Costa Azzurra si prepara all'arrivo dei primi taxi volanti elettrici. I nuovi velivoli completamente elettrici potrebbero collegare Nizza con Monaco, Cannes e Saint-Tropez, sostituendo progressivamente gli elicotteri con un servizio più silenzioso e a zero emissioni. Il progetto è in fase di sviluppo e attende ora la certificazione delle autorità europee. Restano bloccati i colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa firmata a metà giugno per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. Non sono ancora iniziate trattative concrete sul futuro del programma nucleare italiano. Il principale punto di scontro resta il controllo dello stretto, uno dei passaggi marittimi più strategici per il commercio mondiale del petrolio. Nella Coppa del Mondo di calcio, Belgio e Stati Uniti conquistano la qualificazione agli ottavi di finale. I belgi hanno superato il Senegal 3-2 grazie a un rigore nei minuti di recupero, mentre gli americani hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Le due nazionali si affronteranno martedì prossimo a Seattle. Questa sera riflettori puntati su Spagna-Austria, mentre la Francia prepara la sfida degli ottavi contro il Paraguay di sabato 4 luglio. La meteo di giovedì 2 luglio, Costa Azzurra, sole e venti deboli, temperature elevate, allerta gialla di Meteo France per rischio canicule nel VAR e nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 23 gradi, le massime Monaco e Nizza 35, Cannes e Saint-Tropez 33 gradi. Parigi nuvoloso, possibile pioggia, minima 17, massima 25 gradi. Milano sereno, minima 21, massima 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan. Les émetteurs dans la grande région de Milan.
3: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati da Marco Casa, l'appuntamento con le notizie dalla Costa Azzurra, dalla Francia, dal resto del mondo. Ed è ancora allerta gialla per rischio canicule in Costa Azzurra, però i dettagli della meteo ve li darò dopo le news. Sono ancora molto critiche le condizioni di Anna Nasobina, compagna dell'uomo ritenuto il bersaglio dell'attentato con un pacco esplosivo avvenuto lunedì nel Principato di Monaco. Ricoverata all'ospedale Pasteur di Nizza, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Le forze dell'ordine proseguono senza sosta la caccia alla responsabile dell'attacco. Sabato 4 luglio alle 18 in Place Garibaldi si terrà la cerimonia ufficiale dedicata all'eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza. L'iniziativa è promossa dal sindaco nizzardo Eric Ciotti, dal console generale d'Italia Emilio Lolli e dal consiglio comunale di Nizza. Sarà presente Francesco Garibaldi, presidente della fondazione Giuseppe Garibaldi e discendente diretto del patriota italiano. Una discussione nata per un parcheggio è degenerata in una violenta aggressione. Un automobilista è stato accoltellato 3 volte e inseguito per circa 2 chilometri prima che la sua auto venisse speronata. 3 giovani sono stati arrestati e dovranno rispondere dei fatti davanti al tribunale di Grasse. L'aeroporto di Nizza Costa Azzurra si prepara all'arrivo dei primi taxi volanti elettrici. I nuovi velivoli completamente elettrici potrebbero collegare Nizza con Monaco, Cannes e Saint-Tropez, sostituendo progressivamente gli elicotteri con un servizio più silenzioso e a zero emissioni. Il progetto è in fase di sviluppo e attende ora la certificazione delle autorità europee. Restano bloccati i colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa firmata a metà giugno per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. Non sono ancora iniziate trattative concrete sul futuro del programma nucleare italiano. Il principale punto di scontro resta il controllo dello stretto, uno dei passaggi marittimi più strategici per il commercio mondiale del petrolio. Nella Coppa del Mondo di calcio, Belgio e Stati Uniti conquistano la qualificazione agli ottavi di finale. I belgi hanno superato il Senegal 3-2 grazie a un rigore nei minuti di recupero, mentre gli americani hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Le due nazionali si affronteranno martedì prossimo a Seattle. Questa sera riflettori puntati su Spagna-Austria, mentre la Francia prepara la sfida degli ottavi contro il Paraguay di sabato 4 luglio. La meteo di giovedì 2 luglio, Costa Azzurra, sole e venti deboli, temperature elevate, allerta gialla di Meteo France per rischio canicule nel VAR e nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 23 gradi, le massime Monaco e Nizza 35, Cannes e Saint-Tropez 33 gradi. Parigi nuvoloso, possibile pioggia, minima 17, massima 25 gradi. Milano sereno, minima 21, massima 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie. Questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan. Les émetteurs dans la grande région de Milan.

polso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

miei amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno il loro viaggio poi.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Bonjour à tous d'Edith de Radio Nizza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. E bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Eccomi qua, sono bello pronto, ben trovati all'ascolto di questa programmazione Italian Groove da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo ed esclusivamente alla scena italiana. All'interno di questa programmazione musicale, di questa playlist, ci sono dei suoni veramente speciali, ci sono le cosiddette good vibes italiane da non perdere, perché vi anticipo che la playlist è bella da vivere insieme. Come molto bello anche scambiare un po' di opinioni durante queste dirette, e lo state facendo veramente bene visto che mi state contattando in tanti grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger e questa cosa mi fa molto piacere. Fatelo anche durante questa diretta, durante questa puntata che inizia veramente bene all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

si intitola Freedom, questa traccia che ha aperto questa puntata nuova di Italian Groove, una delle belle produzioni del grande maestro, percussionista, polistrumentista e compositore italiano Gabriele Poso. Lui è nato in Sardegna ma è cresciuto, vissuto in Puglia, e abbiamo ripreso questo album che è stato pubblicato nel 2012 dal titolo Roots of Soul, che contiene appunto questa Freedom sentita in apertura di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi che siete sintonizzati da parte mia, che state seguendo questo viaggio che sarà come al solito all'insegna di solo good vibes italiane, di solo suoni e sonorità made in Italy all'interno di questa programmazione settimanale di Italian Groove. Diamo spazio ora a qualcosa che è stato pubblicato di recente, una bella novità di due grandi musicisti che producono tantissimo per la storica etichetta bolognese, la Irma Records. Lo fanno in svariati progetti. Anche questo fa parte dell'archivio della Irma Records. Il nome è Just Humor. Dietro questo progetto ci sono i fratelli Enzo e Gianni Lo Greco.

Mentre anch'io mi stavo gustando in cuffia e al massimo del volume il passaggio, i groove davvero accattivanti di questa produzione di King of Soul, stavo dando un'occhiata alla playlist settimanale di Italian Groove e devo dire che ho inserito parecchie novità di quest'ultimo periodo, quindi c'è un motivo in più per seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo alla scena italiana. Ricordate Italian Groove insieme a Sly. Questa The King of Soul è il singolo che ha pubblicato di recente Bebo Baldan, Bebo Best e la Super Lounge Orchestra. Rimanendo come sempre nella scena italiana, ascoltiamo qualcosa che fa parte di questo disco del debutto di una formazione abruzzese, disco che si intitola Tabasca, è stato pubblicato il 27 marzo da parte dell'etichetta indipendente la Killer Groove Records e che ci ha permesso di conoscere le qualità, la bravura di tre bravi musicisti che arrivano dalla scena abruzzese. Valerio Pompei, Paolo Mazziotti, Luca Mongia, che formano questo progetto che si chiama proprio come l'album stesso, vale a dire Atabasca. Vi invito a sentire tutto il disco perché ritrovate 10 belle tracce e poi per gli amanti del vinile hanno pubblicato anche la versione vinile e all'interno di questo loro disco del debutto ritrovate sonorità che vanno dal jazz, funk, psichedelia, sonorità desertiche, atmosfere che ci riportano un po' ai grandi western all'italiana, il cosiddetto cinematic groove. E questa settimana ho scelto di suonare questa traccia, Eldorado, firmata Atabasca.

Si intitola Metta, la traccia che apre l'album nuovo pubblicato da Savannah Funk, Behind the Eyes, il sesto album per questo trio che arriva da Bologna. Alla chitarra c'è il grande Aldo Betto, poi la batteria Joseph Boasa e al basso Black Franchetto. Ho avuto l'opportunità di sentirli qui in Abruzzo a Roseto il 25 aprile, dal vivo sono strepitosi, dato sì che il loro calendario ricchissimo di eventi, soprattutto in questo periodo estivo 2026, vi consiglio di andarli a sentire live perché sono coinvolgenti. E tutto quest'album è bellissimo e di tanto in tanto inseriamo qualcosa all'interno appunto della programmazione di Italian Groove. E visto che stiamo suonando tantissime novità all'interno di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, andiamo a sentire qualcosa contenuto all'interno del secondo album Until We Are Free, che è stato pubblicato il 17 aprile da parte di questo collettivo che ha base a Roma. Si chiamano Fabric, questa è Make Me Dance.

E dopo la prima parte abbastanza corposa di belle novità di quest'ultimo periodo che arrivano sempre dalla scena italiana, ho pensato di fare un bel salto nel passato e di arrivare al 1994, anno in cui venne pubblicato questo capolavoro, vero e proprio capolavoro, che è tenuto ben custodito all'interno dell'immenso archivio da parte dell'etichetta bolognese, la Irma Records. Mi riferisco al disco dei Gest of Funk, Love in a Black Dimension, che abbiamo così avuto modo di riprendere grazie all'ascolto della traccia For My Precious Love. Restando sempre in tema di produzioni italiane, si va a sentire qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa sempre dall'etichetta bolognese, la Irma Records, e che ha visto collaborare due artisti che arrivano dalla scena pugliese: Vito La Linga, V-Mood Inch Project, e la cantante, performer, autrice di tutti i testi di queste produzioni, Nicaleo, Veronica Palmisano e la band Funkin Salento Nord. Li sentiamo con questa bella traccia ora all'interno di Italian Groove.

In questa parte della puntata di Tell & Groove ho pensato di riprendere questo disco Easy Experience, dove ci sono tante tracce e tante produzioni legate a grandi maestri, grandi nomi della scena italiana. Ho pensato di suonare questa underdrama del celebre compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra scomparso qualche anno fa dal nome Giancarlo Gazzani. Ne approfitto per salutare tutti quanti voi che state seguendo Italian Groove, un'ora dedicata alla scena italiana, solo good vibes italiane scelte da me, scelte da Sly. Grazie anche per i messaggi che sto ricevendo su Messenger, sul mio contatto personale che ricordo è Salvatore Silvestri Sly SLY. Stavo commentando con alcuni di voi proprio alcuni passaggi che vi sono interessati di questa parte della playlist. Continuate a interagire, fatelo anche tranquillamente nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione musicale che riguarda appunto Italian Groove. Restando sempre nella scena italiana si va a sentire qualcosa, in particolar modo questa traccia che si intitola Segreto, del primo vero album pubblicato lo scorso anno da parte del quartetto che arriva da Milano. L'album si intitola Chi è Nicola Felpieri? E il quartetto in questione è quello dal nome Il Mago del Gelato, che sentiamo ora a Italian Groove.

finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia Running dal secondo e nuovo disco pubblicato da Oh So Good Francesco Lo Giudice, dal titolo 1000 Smiles. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine di questa puntata di Italian Groove. Vi invito poi a sentire, in attesa della prossima diretta, le versioni podcast di buona parte di queste puntate, che ritrovate disponibili free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Basta ricercare me come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione dello scorso anno della Irma Records, di un bravo compositore, batterista e produttore italiano come Gianluca Porro. In questa circostanza si è visto accompagnato dal sassofonista Gaetano Partipilo e dalla voce di Wendy D. Lewis, cantante statunitense ma che spesso si trova in Italia e collabora con tantissimi artisti italiani. Sentiamo in questo finale la traccia NYC. Noi ci sentiamo la prossima settimana. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: quella mia.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

down like you would do for one you love, like you would do

centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: Sarà che sono timido, sarà che fuori piove, sarà che sono solo, seduto su una poltrona ad ascoltare la pioggia. Pioggia. Un tintinnio di gocce avvolte in un'aria scura che, cambiando dimensione, ne cambia anche il rumore. Ed io, solo, viaggio con la mente. Mi rivedo come un cane a guardare il gregge. Il gregge, che è tanta gente che cammina insieme. Li guardo, li osservo e mi appaiono tutti uguali. Ah, non ci credo. Mi avvicino e li rivedo ad uno e solo in quel momento mi accorgo che non sono tutti uguali. Sono tutti diversi, ma diventano tutti uguali. Tutti uguali uniti dal lamento del loro camminare lento. Ed io sarà che sono timido e vivo solo come un cane. Parlo per potermi ascoltare. E solo allora capisco che è proprio perché sono timido che spesso resto solo.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Papa said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln. Have you heard the story of the hot rod race when the Fords and Lincolns were setting the pace? The story is true, I'm here to say, 'cause I was driving that Model A. It's got a Lincoln motor and it's really souped up. That Model A body makes it look like a pup. It's got 8 cylinders and uses them all. Got overdrive, it just won't stall.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Haley non è stato solo un chitarrista eccezionale, la sua arte conteneva molte sfaccettature, all'interno vi erano tantissimi collegamenti in diversi stili musicali. Dal vivo poi il virtuoso canadese si approcciava alle cose come avrebbe fatto un amante di vari generi musicali, c'era una struttura ma tutti gli assoli venivano improvvisati con una notevole libertà al suo interno. Il live in Montreux è stato la consacrazione della sua carriera e della sua bravura. How Blue Can You Get è un vecchio brano scritto da B.B. King. Jeff Haley Band.

John Mayer invece lascia nel 1977 la sua carriera e un incorreggibile sfogo blues a tinte multiformi, direi. Pur probabilmente quel momento va ricercato nella prima parte del suo viaggio musicale, quando prende la chitarra in mano intorno ai 13 anni e inizia ad ascoltare e scrivere i Vaughan, B.B. King, Otis Rush ed Albert King. Al raggiungimento dei 17 anni è lo stesso Mayer a definire quel periodo come il momento in cui un cantautore stava nascendo all'interno del suo corpo, fino a quando il suo istinto e la sua immaginazione prendono il sopravvento. Il suo trasferimento a Boston fu determinante per la sua carriera. John Mayer qui a Mean Blues.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, influenzato da Albert King, Albert Collins, Freddie King, Mississippi McDonald. Con il suo talento compositivo rappresenta la generazione nuova dei grandi chitarristi provenienti dal Regno Unito, mentre Phil Bailey è un armonicista di Seattle pluripremiato che ha avuto modo di conoscere in prima persona il blues con i leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza su di lui l'ha avuta il grande Sonny Boy Williamson, per questo lo spinse a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio a tutte le grandi canzoni di questo grandissimo armonicista, qui insieme appunto a Mississippi McDonald, She's My Baby.

Mentre nel 2007, in pieno inverno, i figli di Jimmy Dickinson, Cody e Luther Dickinson decidono di mettere insieme una band per una registrazione. Nascono così i New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A farne parte, oltre ai due fratelli, c'è l'immenso Charlie Nunzel-Wild, Elvin Young Broadheart, Jimbo Matos e naturalmente Jimmy Dickinson. Se ne parla molto, ma l'uscita del primo volume diventa un mistero. Si sa solo che il mitico pianista produttore ci lavora sopra ancora altri due anni, fino al qualche mese prima della sua morte. Quelle registrazioni attese per anni rappresentavano la bellezza di un grande lavoro blues. Questa è Blues for Yesterday con il mitico Charlie Nunzel-Wild qui a Mion Blues.

Mentre Paul Butterfield è stato il primo armonicista bianco a sviluppare uno stile originale sufficientemente potente da collocarlo nel pantheon dei veri grandi del blues, Butterfield non solo ha aperto la strada ai musicisti bianchi, ma il suo sound travolgente è stato un importante catalizzatore per portare il blues elettrico di Chicago al pubblico bianco che in precedenza considerava il blues acustico del Delta l'unico veramente vero e autentico blues. Questa è Going Down Slow, Paul Butterfield, Paul Butterfield Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Castiglia, cresciuto a Miami, ha svolto un apprendistato e una gavetta importante mentre accompagnava il leggendario musicista blues Junior Wells. In seguito ha lavorato con la cantante Sandra Hall. Non contento di lasciarsi confinare in una categoria particolare, ha intrapreso una carriera da solista che ha prodotto molti album acclamati dalla critica e riconoscimenti per la sua eccezionale abilità strumentale, la sua voce bruciante e le sue esibizioni dal vivo che hanno abbagliato il pubblico di mezzo mondo. Qui per voi a Me and Blues, Albert Castiglia.

Considerato un guitar hero in Florida, Tinsel Ellis è un musicista di valore con alle spalle una lunga carriera. Dotato di grande tecnica sullo strumento, propone un rock blues velato di soul e funk. Si sente che Ellis è un musicista esperto che sa suonare di tocco, oltre che di tecnica. C'è molta sostanza e poco fumo nei suoi pezzi. In una carriera che lo ha visto lavorare e dividere il palco con colleghi noti in tutto il mondo, come Alban Brothers Band, Robert Cray, Warren Ayres, Derek Trucks e tantissimi altri ancora. Questa è Beat the Devil, Tinsel Ellis.

dopo aver lasciato il palco dove aveva mostrato il suo prodigioso talento alla chitarra e alla voce, Sean Costello tornava in stanze d'albergo solitarie dove si curava con alcol e droghe per sopportare il dolore provocato dal lato depressivo e dal disturbo bipolare di tipo 2. Tutte lotte che si sono concluse il 15 aprile del 2008, quando Sean morì in una di overdose accidentale la notte prima del suo 29esimo compleanno in una squallida stanza di un motel ad Atlanta. Così finirono la vita e la carriera di un brillante giovane artista, la cui prematura scomparsa continua a perseguitare la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Questo è un brano famosissimo, si intitola If You Know Shame, Sean Costello, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Una logica ormai acquisita è che l'uomo è provvisorio e che ha un senso un po' precario della vita. Ma morire è un gesto innaturale che di solito è accettato per un dato più statistico che razionale. Se io sapessi cosa mi fa bene, se io sapessi cosa mi fa male, nella marea di cose, di persone che c'ho intorno,

forse aspirare all'immortalità è un po' eccessivo. Ma quando uno si innamora di una teoria, a volte si lascia prendere la mano.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Esmeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima. L'estratto era questa introspettiva El gato y la ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherì. Venerdì 20.

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami maceri, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto. Under My Skin, ed è dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è il. L'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente a grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. A God Under My Skin, Valerio Marino.

0: ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Rain in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: La ballata delle donne di Edoardo Sanguinetti. Quando ci penso che il tempo è passato, le vecchie madri che ci hanno portato e poi le ragazze che furono amore e poi le mogli e le figlie e le nuore, femmina penso, se penso una gioia, pensarci il maschio, ci penso la noia. Quando ci penso che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta che abbiamo sepolta, femmina penso, se penso la pace, pensarci il maschio, pensare non piace. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno, che il giorno raggiorna, penso che culla una pancia di donna, e casa e pancia che tiene una gonna, e pancia e cassa che viene al finire, che arriva il giorno, che si va a dormire. Perché la donna non è cielo, è terra, è carne di terra che non vuole guerra, è questa terra che io fui seminato, vita ho vissuto, che dentro ho piantato, qui cerco il caldo che il cuore ci sente, la lunga notte che divento niente. Femmina penso, se penso l'umano, la mia compagna.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Io, nella mia vita, ho conosciuto delle persone. Non so se le ho conosciute o mi piace immaginarle. Ho conosciuto delle persone che riescono a vivere con estrema naturalezza. Per loro la vita è una cosa semplice. Sì, è così che dovrebbe essere. Ma non è. Purtroppo attraversavo un periodo in cui mi uscivano fuori, senza che io lo volessi, tutti i dubbi della mia esistenza. Ricordo quei giorni come un incubo. Un incubo a porte chiuse. Non so più da quanto tempo vivevo in quella casa come se non esistessero più né il giorno né la notte. Possibile che fosse lui la causa di tutto? Certo, la sua presenza non era casuale. Sì, lo incolpavo, glielo dicevo, ma lui non se la prendeva affatto. Non è certo con le parole che si migliorano le cose. E poi gli urlavo, gli tiravo degli oggetti. Lui si scansava appena. Io lo rincorrevo, forse lui, forse la sua ombra. Niente, non aveva più alcun ritegno. Giocava con le mie cose. Aveva capito tutto. La chitarra, la macchina da scrivere, il videotape. Lo usava. Si faceva i primi piani, credo. Perché poi l'ho visto sullo schermo. Non le ho mica fatte io quelle riprese brutte e sfocate. Non ne posso più, basta. Lo devo eliminare. La colla! L'arma micidiale! Me ne frego del decoro, della realtà. Lo devo distruggere. Prendo il barattolo e il pennello. Con un grosso cacciavite tento di scalzare il tappo. Ecco, ce l'ho fatta. Ho il pennello nella mano destra e nella sinistra. Niente, nella sinistra mi si è attaccato il tappo. Maledizione. Queste operazioni sono più difficili di come te le raccontano. Quegli altri sono più bravi. Non importa. Tento di liberarmi del tappo scrollando la mano. Cerco di aiutarmi con l'altra mano. Ecco, ora il tappo mi si è incollato nella mano destra. Ci vorrebbe una terza mano. Mi avvicino con la bocca. No, per carità. Che impresa. Mi avevano detto che la poteva usare anche un bambino. Ma perché non me lo mandano il bambino, che ce lo incollo e lo lascio lì? In qualche modo riesco a dare un po' di pennellate. La sostanza è appiccicosissima, impiastricciante, schifosa. La stendo dove so che lui passerà. Per mia difesa uso delle assi di legno, delle specie di passerelle, per muovermi a mio agio sul pavimento ormai impraticabile. La casa, se si può ancora chiamare così, sembra l'interno di un manicomio abbandonato. Pezzi di formaggio sparsi, altri avanzi, tavole, cacche di topo, di gatto, barattoli, tappi, cacciaviti. Ecco così, perfetto. Ho finito. Un troiaio. Voglio proprio vedere se lui... Ma come? È già qui? Evidentemente il maledetto lo sa. Ha capito che passando dove passo io, tranquillo. Carogna infame. Ora ti insegno a vivere. Devo imbrattare tutto, sì. Collante da tutte le parti. Dopo un po' il pennello non scivola. Anzi, si attacca al pavimento. Lo tiro con forza a destra, a sinistra. Alla fine si stacca violentemente. Faccio un balzo all'indietro, sto per cadere. Istintivamente mi proteggo con la mano. Ciao! Incollato.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.